tan chiari o fragilissimi tulipani. Nella mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte scura. Nella mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera.